0: Marché, Majora Tipi Tipi Bandole.
1: Mi vini si elo repatoa sa come galletoa de gritino a Citafia.
0: Majora no paga en pila, ya pa mantener piti.
1: Piquinino, rey, me fré.
0: Oui, monsieur, moi, allez la caille.